stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Nel punto di blu, felice di stare lassù.

schnell, der Jochen von Glück, der liebt stare qua. E continua a volare felice più in alto del sole ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me.

0: pienso que un sueño positivo ritorni nel mio mi dipingevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso
1: protéjanse, protéjanse, brace, brace, desabróchense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Salte!
0: Volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

del bello muy feliz cristal. E continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, mi dipingi con le mani e la